0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Arroba FM 101.1.
2: Música, flow y conexión total.

0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Arroba FM 101.1.
2: Música, flow y conexión total.

0: È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Conexión total en cada rola.
2: Es @FM 101.1.